In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

0: La mia risposta sei tu.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: its bliss.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 80 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Siamo qui.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità.

E ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.rai.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 59 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì, al nord in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità sull'Appennino, qualche rovescio breve temporale di calore questa volta. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio avremo anche qui un po' di variabilità sulle zone appenniniche, così anche al sud, sulle zone interne della Sicilia e sull'Appennino. Temperature in lieve generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì, al nord in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità sull'Appennino, qualche rovescio breve temporale di calore questa volta. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio avremo anche qui un po' di variabilità sulle zone appenniniche, così anche al sud, sulle zone interne della Sicilia e sull'Appennino. Temperature in lieve generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Alto Milanese. Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossano Orru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e

0: familiari. Annalisa Rossana Porro, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
1: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
0: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
1: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
0: Quante cose può significare un abbraccio?
1: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
0: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porro, Edizioni Albatros.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. This ain't no disco.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Sono le 8:03.
2: Paura nei cieli di Lipsia, due droni minacciano l'aeroporto di Berlino. Accordo Iran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz. No all'uso delle chat di Del Mastro, Bagara alla Camera ieri. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Buongiorno dalla redazione, giovedì 6 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti, Zelensky torna a chiedere degli intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev sui Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati. Colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Exet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite. La IDF bombarda il sud del Libano. Stop ai colloqui di Roma. La politica, bagarre ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate. I deputati di AVS bendati per protesta. Quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro. Scarcerò 300 mafiosi. Il PD evoca il vilipendio, Schlein ammonisce, non parlate più di Borsellino e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del Safe per la difesa, la conferma di Giorgetti che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni, la Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa, i riformisti del PD votano le risoluzioni di Tel Aviv e più Europa e si astengono su quella di Azione, la maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale, il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca, c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico morto per un trapianto, la cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile, ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia. Quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura, ancora medaglie azzurre nella Senna, Ginevra, Taddeucci, oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio. Con Mancini CT e Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malago, ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
4: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì, al nord in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità sull'Appennino, qualche rovescio, breve temporale di calore questa volta. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio avremo anche qui un po' di variabilità sulle zone appenniniche, così anche al sud, sulle zone interne della Sicilia e sull'Appennino. Temperature in lieve generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì, al nord in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità sull'Appennino, qualche rovescio breve temporale di calore questa volta. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio avremo anche qui un po' di variabilità sulle zone appenniniche, così anche al sud, sulle zone interne della Sicilia e sull'Appennino. Temperature in lieve generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Paura nei cieli di Lipsia, due droni minacciano l'aeroporto di Berlino. Accordo Iran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz. La morte del piccolo Domenico, raggiunto l'accordo sul risarcimento. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa, non andate via.
1: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Giovedì 6 agosto, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in apertura di giornale. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti. Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev su Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Exet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite. L'IDF bombarda il sud del Libano. Stop ai colloqui di Roma. La politica, bagarre ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del mastro Carroccia. Bocciata in scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate. I deputati di AVS bendati per protesta. Quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro. Scarcerò 300 mafiosi. Il PD evoca il vilipendio. Schlein ammonisce: non parlate più di Borsellino, e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del Safe per la difesa. La conferma di Giorgetti, che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni. La Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa. I riformisti del PD votano le risoluzioni di Tel Aviv e Più Europa e si astengono su quella di Azione. La maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale. Il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca, c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia. Quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura, ancora medaglie azzurre nella Senna, Ginevra, Taddeucci, oro nella 10 km, abbissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio. Con Mancini CT e Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malago ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 6 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore, un momento centrale del calendario liturgico che ricorda la manifestazione della gloria divina di Gesù sul monte Tabor di fronte ai suoi discepoli. Auguri di buon onomastico e felice giornata a tutti coloro che festeggiano oggi. Facciamo tre tappe indietro nel tempo per riscoprire eventi indimenticabili. Nel 1926 la nuotatrice statunitense Gertrude Ederle compie un'impresa epica, diventando la prima donna ad attraversare a nuoto il canale della Manica, battendo persino il record maschile dell'epoca. Nel 1932, sulla terrazza dell'Hotel Excelsior a Lido, prende il via la primissima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il festival del cinema più antico del mondo. Nel 2012, la sonda della NASA Curiosity atterra con successo sul pianeta rosso dopo un viaggio di oltre 8 mesi, dando inizio a una nuova era di esplorazione scientifiche nello spazio. Gli nati di oggi: Andy Warhol, l'inimitabile genio e padre della pop art che ha rivoluzionato il concetto di arte e cultura di massa del Novecento; Gillian Anderson, attrice americana, indimenticabile protagonista della serie di culto X-Files nei panni dell'agente Dana Scully; e l'attrice modella Robin Wright, volto amatissimo del cinema e della TV, indimenticabile in Forrest Gump e House of Cards. È tutto anche per oggi, vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Italia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra il lago di Como e Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Contratti sul percorso urbano della 4 Milano-Brescia per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Milano in direzione Venezia. Rallentamenti poi per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Altri rallentamenti ancora sono segnalati sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio Cusago e Trezzano per traffico intenso in direzione dell'Autosole. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Noi che il primo novembre era Tutti Santi, mica Halloween.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio gelido tra Groenlandia e Islanda si cela una meraviglia invisibile, la cascata sottomarina più imponente del pianeta. Lì l'acqua artica fredda e densa si tuffa nell'oceano, scivolando giù per una parete sottomarina che supera i 3.500 metri di dislivello, più di tre volte l'altezza delle Angel Falls in Venezuela. Il flusso d'acqua è straordinario, oltre 3 milioni di metri cubi al secondo, una potenza che rende Niagara, nella sua imponenza, un piccolo ruscello in confronto. Questo colosso sommerso è invisibile a occhio nudo, ma è una colonna portante della circolazione oceanica globale, essenziale per stabilizzare clima e ecosistemi.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Due minuti.
3: Estate.
2: Un libro.
4: Carissimi, bentrovati! Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
5: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
4: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
5: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
4: Quante cose può significare un abbraccio?
5: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
4: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
6: Sono le 10 e 4 minuti.
7: Paura nei cieli di Lipsia, due droni minacciano l'aeroporto di Berlino. Accordo Iran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz. No all'uso delle chat di Del Mastro, Bagar alla Camera ieri. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Ester in apertura. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti. Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev sui Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati. Colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Hexet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite. La IDF bombarda il sud del Libano. Stop ai colloqui di Roma. La politica, bagarre ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del mastro Carroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate. Deputati di AVS bendati per protesta. Quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro. Scarcerò 300 mafiosi. Il PD evoca il vilipendio. Schlein ammonisce: non parlate più di Borsellino, e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del Safe per la difesa. La conferma di Giorgetti, che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni. La Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa. I riformisti del PD votano le risoluzioni di Tel Aviv e Più Europa e si astengono su quella di Azione. La maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale. Il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca: c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico, morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia. Quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura: ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio. Con Mancini CT, Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malago ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
9: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì, al nord in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità sull'Appennino, qualche rovescio breve temporale di calore questa volta. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio avremo anche qui un po' di variabilità sulle zone appenniniche, così anche al sud, sulle zone interne della Sicilia e sull'Appennino. Temperature in lieve generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Estatissima, il programma della tua estate.
10: Vi è offerto da
11: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Avete sentito? È il battito di Estatissima che torna a farsi sentire forte nelle vostre orecchie. Benvenuti a bordo da Alessandro Fizzotti, compagni di viaggio della stagione più bella dell'anno, no? In questa ora di follia radiofonica vogliamo portarvi in una dimensione dove lo stress non è ammesso e il divertimento è l'unica moneta corrente. Abbiamo esplorato le classifiche di tutto il mondo per portarvi solo il meglio del meglio, eh? Un mix esplosivo di suoni freschi e ritmi incalzanti. Questa è la vostra ora d'aria, il momento in cui potete essere chi volete e lasciarvi andare completamente alla magia del sound. I nostri microfoni sono aperti, la nostra energia è ai massimi livelli e la voglia di stare insieme è più forte che mai. Che siate in viaggio verso una nuova avventura o semplicemente rilassati a casa, restate insieme a me ed insieme ai nostri ospiti, che oggi saranno Francesco Colonna, per raccontarci di high tech e tecnologia direttamente dalla redazione di Tecno Android. Ci saranno tanti gadget quest'estate che davvero non si possono non acquistare in rete, tante cose davvero uniche che vi portiamo in esclusiva. Poi ancora notizie e curiosità che arrivano dal nostro Luciano Simonelli, dal suo salotto. Pazzesco Luciano, quante cose ci sta raccontando durante quest'estate che spesso ci pongono a riflettere, no? Sulla vita in generale, su quella che stiamo appunto creando e facendo noi, no? Come riusciamo a costruirci il nostro destino giorno dopo giorno. E poi lo spazio con quelle che sono le mostre, i musei, ma anche i luoghi dell'arte e della cultura nel nostro paese, con Solo d'estate, rubrica curata dal nostro inviato Stefano Resmini. Insomma, ragazzi, stiamo per partire davvero con la musica che cambierà il colore della vostra giornata. E allora, che si accendano i motori, questa è stata

0: all'interno della nostra estatissima 2026. Per me è un piacere avere il nostro smanettone tecnologico Francesco Colonna dalla redazione di Tecno Android. Buona estate Francesco, benvenuto.
1: Ciao Ale, buona estate a tutti voi, come sta andando?
0: Ma direi alla grande, soprattutto per noi, ma per il nostro pubblico che se la sta godendo e sta ascoltando, ovviamente tutti voi che ci state raccontando tante cose utili da sapere, e tu che ci lanci sempre novità su novità. Oggi ci parli di questo Tiny Edge 2.0, significa?
1: Esatto, questo è un piccolo gadget davvero molto utile, soprattutto per voi che state viaggiando, che state per magari iniziare viaggi on the road, no? Dove portare poca roba è essenziale per non caricarsi troppo. E quindi questo è un accessorio per noi maschietti per farci la barba. È un rasoio elettrico, veramente molto piccolo. Dico solo che pesa 54 grammi, cioè pochissimo, ed è modulare, quindi abbiamo la possibilità di dargli la carica in due maniere diverse: o attaccandogli una piccola batteria, appunto, che si collega al corpo tramite dei magneti e quindi diventa autonomo, oppure c'è una sorta di accessorio che ti permette di collegarlo direttamente alla porta USB del tuo cellulare, quindi utilizzerai la batteria del cellulare come batteria per il rasoio e ti potrai tranquillamente raderti la barba e i peli. Non solo la barba, ma c'è anche un secondo accessorio che è quello, diciamo, per i peli del naso, che noi sappiamo uomini avere questo piccolo problemino delle liane che ci escono dalle narici. E quindi con questo voi andrete a risolvere questo problema. Ma l'altra cosa ancora più figa è che con la batteria attaccata, quindi con il modulo batteria attaccata a questo rasoio elettrico, se vi trovate per strada in una bellissima città e vi sta morendo il cellulare, beh, potete utilizzare il Tiny Edge 2.0 come power bank, quindi collegare con un cavo direttamente il vostro Tiny Edge al vostro telefono che si ricaricherà. Il prezzo, so come lo stai per chiedere, secondo me è carino, interessante per un accessorio così, ed è, siamo attorno ai 50 euro.
0: Beh, insomma, direi quasi una sciocchezza, no? Per quelli che si muovono come noi, ma soprattutto la grande comodità, no? Di avere un accessorio che pesa veramente nulla e che per noi maschietti, esatto, è fondamentale, no? Visti i,
1: esatto,
0: barboni.
1: Bravo, esatto, nel barbone senza vincere con la qualità, perché quello che vedrete è bello, tutto in acciaio con le lame, va a 12.000 giri la lama, quindi insomma tanta roba anche lato qualitativo.
0: Bene, è il Dyson della barba praticamente. Noi ringraziamo il nostro Francesco Colonna, che torna con noi la settimana prossima sempre in estatissima. Un abbraccio.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
2: Quante cose può significare un abbraccio?
3: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
2: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
4: Benvenuto weekend!
5: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate,

0: In diretta ancora una volta andiamo a collegarci con la Vabbadia, dove ci attende al fresco, come si dice, il nostro Luciano Simonelli, nel senso che non è che in una gatta buia, per carità,
1: l'hai
0: trovato. Stai respirando, come si dice.
1: Sì, sono qua su al freschetto, che la mia base è sui 1500 metri, poi prendo l'Ovovia e mi ritrovo a 2200 metri. Con un bel altipiano e faccio delle belle passeggiate di chilometri e chilometri.
0: Senti, ma lì le zanzare non ci sono, Luciano, però?
1: Ma lì le zanzare si incontrano raramente. Credo che però, per quanto riguarda le zanzare, in valle si dovrebbero preoccupare tutti quelli che hanno il sangue, il gruppo sanguigno zero, perché sembra, ancora non è stato scientificamente esattamente provato, ma che le zanzare siano attratte da questi personaggi. Nel frattempo circolano, oltre alle solite cremette anti-zanzara che poi funzionano e non funzionano, anche da parte dei cinesi stanno approdando in Italia degli apparecchi che dai loro video sembrerebbero attrarre le zanzare, creare un vortice per cui li attraggono verso l'apparecchio e che ovviamente le fa fuori. Ma l'estate è calda, come aveva previsto l'intelligenza artificiale. Ormai siamo a intelligenza artificiale dipendenti, e dove andare per trovare una boccata d'aria? Perché si può trovare anche una buona atmosfera respirabile anche a valle. Ad esempio, gli esperti consigliano la Sardegna nord-occidentale, il Salento ionico, l'isola d'Elba o la costa triestina. Poi ovviamente le montagne, stava a dire, le montagne sono il luogo ideale per combattere il caldo. Una notiziola pratica per chi è in viaggio durante l'estate con i treni: state attenti, perché ci sono dei lavori in corso nelle ferrovie dal 10 al 28

0: 8 di agosto nella tratta Roma-Firenze, per cui sono previsti molti ritardi per in quella tratta tra il 10 e il 28 agosto. Uno dice, ma proprio durante le vacanze dovete fare questi lavori di adattamento, di aggiornamento, ma chissà.
1: Vabbè, rivolgetevi al ministro, come si dice. Intanto noi ringraziamo Luciano Simonelli dal suo salotto. A presto, un abbraccio, buon estate.
0: Buon estate a tutti.

0: Ci ritroviamo ancora una volta a collegarci in questa splendida estate 2026 con Solo d'Estate, la rubrica curata da Stefano Resmini. Ben trovato.
1: Ciao Alessandro e ben trovati a tutti e a tutti.
0: Andiamo a Napoli con te, perché Stefano?
1: Perché oggi ci concediamo una passeggiata nel Reale Bosco di Capodimonte. Il Real Bosco è una incontaminata area verde di circa 134 ettari, con oltre 400 diverse specie di vegetali che si affaccia sulla città e sul magnifico Golfo di Napoli. Nasce come riserva di caccia per volere di Carlo Borbone, re di Napoli, nel 1734, a ridosso della celeberrima reggia, oggi sede del prestigioso museo che custodisce tra i tanti capolavori la collezione Farnese. L'aspetto odierno di questo giardino è frutto di stratificazioni sovrapposte sul originario impianto settecentesco e testimonia l'evoluzione del gusto nell'arte dei giardini a Napoli. Quattro attualmente sono le aree principali: il giardino paesaggistico, l'inconfondibile belvedere voluto dai Savoia, ha detto lo spianato con le spettanti palme delle Canarie che circondano da reggia, la scultorea fontana composta da maestose figure e delfini di marmo bianco che si affacciano sul golfo e sulla città. C'è poi il giardino anglo-cinese che conserva ancora la conformazione voluta nell'Ottocento dall'allora capo giardiniere dell'orto botanico Frederick de Andart, un giardino creato dall'uomo a imitazione della natura, giardino all'inglese, con il susseguirsi di una composizione armonica di praterie e boschetti con alberi secolari ed esotici come il canforo, il tasso, l'eucalipto, il cedro del Libano e una rarissima malaleuca. Il giardino tardo barocco è invece frutto di un impianto architettonicamente geometrico con i cinque viali che si irradiano a ventaglio nel folto bosco di roverelle, lecci, tigli e carpini. Infine c'è il giardino paesaggistico pastorale con colline e praterie, macchie a bosco ed alberature isolate. A completare il paesaggio pastorale, con i caseggiati storici come il corpo dell'antica fabbrica di porcellana di Capodimonte che ha popolato le case di molti italiani, c'è la chiesa di San Gennaro e la capraia con i locali per usi agricoli, le stalle e le rimesse. Una passeggiata che io consiglio e vorrei fare con tutti voi nella storia e nel verde, dove è bello perdersi e mollemente oziare in una sera d'estate.
0: Grazie Stefano, ci risentiamo la settimana prossima, sempre qui in diretta in estatissima. A presto,
1: alla prossima e buona estatissima.

ora un altro bellissimo sole, no? Sta per tuffarsi nel mare. Chiudiamo questa puntata di oggi di Estatissima. Vi abbiamo raccontato tante cose davvero interessanti, insomma, come sempre, devo dire. Continuate invece a messaggiare alla nostra linea WhatsApp di riferimento, perché abbiamo tantissimo da raccontarvi, ovviamente, anche come risposta ai vostri messaggini. Se invece volete riascoltare le nostre interviste, potete andare sul sito estatissima.it. Siamo attivi anche su Facebook e LinkedIn. E allora, a voi invece un buon proseguimento con la musica della nostra emittente e gli altri.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
3: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: Paura nei cieli di Lipsia, due droni minacciano l'aeroporto di Berlino. Accordo Iran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz. La morte del piccolo Domenico ha aggiunto l'accordo sul risarcimento. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa, non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura di giornale. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti, Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev su Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati. Colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Exet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite. L'IDF bombarda il sud del Libano. Stop ai colloqui di Roma. La politica, bagarre ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carroccia. Bocciata in scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate. I deputati di AVS bendati per protesta. Quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro. Scarcerò 300 mafiosi. Il PD evoca il vilipendio. Schlein ammonisce: non parlate più di Borsellino, e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del Safe per la difesa. La conferma di Giorgetti, che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni. La Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa. I riformisti del PD votano le risoluzioni di Tel Aviv e Più Europa e si astengono su quella di Azione. La maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale. Il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca, c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia. Quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura, ancora medaglie azzurre nella Senna, Ginevra, Taddeucci, oro nella 10 km, abbissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terzo e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio. Con Mancini CT e Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malago, ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra il lago di Como e Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Chiusa la statale 526 dell'Esticino per un incidente tra motocicletta e un'auto avvenuto all'altezza di Biategrasso. In coda il traffico in entrata a Milano sulla 7 tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

proprio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano a un linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: e 56 minuti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, ancora esteri in primo piano. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti, Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev su Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati, colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Hexet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite, la IDF bombarda il sud del Libano, stop ai colloqui di Roma. La politica, bagarre ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carroccia, bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate, i deputati di AVS bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro, scarcerò 300 mafiosi, il PD evoca il vilipendio, Schlein ammonisce, non parlate più di Borsellino e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del SAFE per la difesa, la conferma di Giorgetti che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni, la Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa, i riformisti del PD votano le risoluzioni di Italia Viva e Più Europa e si astengono su quella di Azione, la maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale, il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca, c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico, morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia. Quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura, ancora medaglie azzurre nella Senna, Ginevra, Taddeucci, oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico, intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio. Con Mancini CT, Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malago ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: Uccidete pure me, ma l'idea che è me non l'ucciderete mai. Giacomo Matteotti.

Durante gli anni della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe fu travolto da un enorme successo e con esso anche i paparazzi fuori dalla porta di casa in ogni momento. Daniel era talmente esasperato da loro che ad un tratto decise di vestirsi sempre nello stesso modo, per 6 mesi. Giacca, scarpe e cappellino erano sempre gli stessi, così che le foto che gli venivano fatte sembravano scattate sempre il medesimo giorno e per questo non pubblicabili.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra il lago di Como e Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Chiusa la statale 526 dell'Esticino per un incidente tra motocicletta e un'auto avvenuto all'altezza di Biategrasso. In coda il traffico in entrata a Milano sulla 7 tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

Eh sì, l'anno prossimo saranno 50 anni da Ti Amo, il grande classico di Umberto Tozzi che oggi abbiamo ritrovato qui a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi. Torniamo adesso all'estate 2026, le novità di Ora Musica, vi faccio ascoltare Mantra, il singolo di Alberto Conti.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.

caos che c'è dentro, quelle parole pesanti che mi hai detto e che ti ho detto. Finestrini abbassati,

indipendenti, e questa è Ti porterò al mare, il singolo di Andrea Cardia che abbiamo già avuto modo di presentare attraverso altri singoli. C'è anche Clotilde con la sua canzone dell'estate, Radio Ciclone.

0: Il ciclone di Clotilde, che già ora musica abbiamo sentito con Non scorre più il tempo, credo altri singoli che fanno parte del progetto di questa giovane artista 22enne che arriva dalla Sicilia, esattamente lei è originaria di Gela. A chiudere la puntata, altra novità al primo ascolto, Giummo, progetto urban al debutto con questa canzone che si chiama Non vedo, non sento, non parlo.
1: Gente finta, facce di plastica, parlano tanto, poca sostanza, occhio addosso, respiro polvere, sto zitto, accumulo, imparo a colpire, schiena piegata, pugno chiuso, ogni giorno alzo la guardia, allenamento, notti lunghe, conto i passi.

0: ancora. Alzo il nome, mattone sopra. Convinzione, strada insegna, sta in silenzio. Se fai casino, perdi il senso. Non vedo, non sento davvero. Quando parlo spacco il vetro. Una barra, senti il colpo. Poco show ma lascio il segno.
1: Polvere addosso, resto in piedi. Vita dura, zero rimedi.
0: Fame e soldi, stesso piano. Mi prendo tutto.

0: ciummo, non vedo, non sento, non parlo. Questa è la novità che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la Vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la Vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: e 57 minuti.
1: Paura nei cieli di Lipsia, due droni minacciano l'aeroporto di Berlino. Accordo Iran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz. No all'uso delle chat di Del Mastro Bagar alla Camera ieri. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione in questo caldo giovedì 6 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Ester in apertura. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti, Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev sui Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati, colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Hexet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite, la IDF bombarda il sud del Libano, stop ai colloqui di Roma. La politica, Bagar ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carroccia, bocciata in scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate, i deputati di AVS bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro, scarcerò 300 mafiosi. Il PD evoca il vilipendio, Schlein ammonisce, non parlate più di Borsellino e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del Safe per la difesa, la conferma di Giorgetti che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni, la Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa, i riformisti del PD votano le risoluzioni di Tel Aviv e più Europa e si astengono su quella di Azione, la maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale, il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca, c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico, morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia, quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura, ancora medaglie azzurre nella Senna, Ginevra, Taddeucci, oro nella 10 km, abbissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi, terza e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon, terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile, altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico, intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio, con Mancini CT, Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malagò ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

Lou Reed, oltre ad essere un grande cantautore statunitense, è stato un poeta urbano, voce graffiante, icona rock eterna. Lui stesso narrava che i suoi genitori lo sottoposero ad elettroshock negli anni dell'adolescenza a causa della sua depressione ed ansia cronica, manifestatesi durante il suo primo anno al college.

Chi ha visto Vita di Pi ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: "Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa."

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il 4 novembre 1980 l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jim Carter, presidente democratico in carica.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Iran su Hormuz, non negoziamo con gli Stati Uniti. Papa d'Assisi, bagno di folla con i giovani. È morto Francesco Guccini, aveva 86 anni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. Ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa. Non ci sono stati negoziati, ha aggiunto. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Torniamo in Italia, ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'anno francescano. Prevost esorta ad allargare la mente e il cuore, al di là delle paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. Il lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantatore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto, per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo. Verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La cronaca: l'antitrust multa per quasi 3 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026. Andiamo a Prato, in chiusura, omicidio nel carcere dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un colpo contundente ed emorragia del naso. Il decesso risale ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali e la vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Sapete già, che quando arriva questa sigla vuol dire che c'è qualcosa di straordinario che sta per arrivare in onda. Il Golden Classic. E non è una cosa per tirarsela perché è così. Perché qua si va sicuramente a trovare qualche canzone che vi piace. Sono sicuro al 100%. Poi se siete giovani giovani, magari ascoltate per la prima volta una canzone che di tanto tempo fa, dite bah, e rimanete un po' perplessi. Se invece avete la mia età, allora dite no, che bello ascoltare Golden Classic. Ciao a tutti, con Marco Edelweiss e la sua regia e la sua musica, e voi soprattutto che ascoltate questo appuntamento. Si riparte con un altro appuntamento del Golden Classic, anche oggi circa 60 minuti dedicati al meglio della musica degli anni 70 e 80. E guardate un po' che cosa, anzi ascoltate un po' che cosa vi propongo in apertura. Il signor Christopher Cross. Bello piattoino, bello cicciottello ai tempi. Adesso è un po' che non vedo le sue immagini, quindi non... Vabbè, questa è bellissima. Si chiama All Right, del Golden Classic.
0: Golden Classic.

ci sono effettivamente quelle canzoni che vi rendono completi quando le ascoltate. Questo è il caso di questa canzone. Quando io ascolto la musica di Christopher Cross, ed in particolar modo con All Right, beh, gioisco, perché mi dà l'idea di qualcosa di felice, di qualcosa di allegro, di qualcosa di meraviglioso. E poi la sua voce particolarissima, riconoscibilissima, perché ha un timbro vocale particolare, come forse anche quello di Michael McDonald, sono abbastanza simili in alcuni momenti. Però va bene, Golden Classic ha aperto alla grande con All Right di Christopher Cross, ed ora altri due grandi successi.

Beh, certamente non possimo considerarlo un grande golden, neanche un grande classico, però di lei, beh, si ricorda molto molto volentieri questa canzone che si chiama Bad Girl insieme a Donna Summer. Io scommetto che qualcuno di voi la voleva ascoltare proprio in questo momento della giornata e questa trasmissione gli ha dato la possibilità di farlo. Che meraviglia! Va bene, dai, con Marco Del Vais ancora per un po' di tempo insieme con le belle canzoni che girano del nostro Golden Classic 1985.

0: passo dopo passo si fanno i grandi successi. Questa è la vita e la storia di Audrey Weller, cantante che insieme a Jeff Lorber nel 1985 sforna questa canzone che si chiama Step by Step e che finalmente dopo tanti anni ho ritrovato anch'io, perché ero impazzito per cercare questa canzone. Non sapevo chi cantava e non sapevo di chi era il pezzo. Poi un po' con la tecnologia, un po' ascoltando in giro le varie radio, sono riuscito a capire che era questa canzone qua, bellissima, notata fin dagli anni 80 da tre ex componenti del gruppo dei Cronades Affair, diventata subito cantante importante di una nuova formazione. Ha cantato con Freddie Jackson, ha cantato con Glenn Jones, che abbiamo già sentito qualche giorno fa, ha cantato con gli Atlantic Star, ma in questo caso ha cantato con Jeff Lorber questa bellissima canzone che era Step by Step.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Scommetto che qualcuno proprio cercava una canzone dei Police in giro nelle varie radio, l'ha trovata solo qui, su questa radio, con il gruppo che arrivava dall'Inghilterra, che si chiamano Police. Sono proprio convinto di sì, di questa cosa che ho detto. Dai, li abbiamo sentiti con una canzone non tanto tanto famosa, ma allo stesso tempo bellissima da ascoltare. Era quella che si chiamava When the World is Down and Down, e poi proseguiva con il titolo fino alla fine. Ok, ci sentiamo tra poco, perché torneremo con la seconda parte del nostro Golden Classic.
2: Semplicemente ovunque.
3: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

0: Se questa qui la consideriamo la più grande canzone rap degli anni 70, non diciamo la fesseria, diciamo veramente una grande, grande verità. Gruppo che si chiamavano Rapper's Delight, non è vero, il gruppo che si chiamavano Sugar Gang. Fecero questa canzone nel 1979 e la rivista Rolling Stones, fino a qualche tempo fa, la mette al secondo posto delle migliori canzoni hip hop di tutti i tempi. Grande canzone. Chi ha avuto un buon orecchio, ma anche chi non ce l'ha, avrà certamente riconosciuto la base musicale di qualcuno di importante dal nome degli Chic. Vi ricordate? Chitarra di Nile Rodgers e basso di Bernard Edwards. Grande, grande. Abbiamo sentito, per aprire questa parte del Golden Classic, uno dei più grandi classici della musica rap, forse diciamo il primo pezzo arrivato in Italia, era Rapper's Delight. Ora c'è Candy Bowman, Since I Found You, nel nostro Golden Classic.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Ma che bella che è questa canzone, la possiamo definire anche con un ritmo leggermente, dolcemente reggae. Grande, Diana Ross. Era del 1979, non dell'81, è scappato un tastino, mi è partito quell'anno. E vabbè, cose che capitano quando si fa questo programma. Però è bello questo pezzo, quello che arrivava da The Boss, album bellissimo di Diana Ross, canzone che io amavo profondamente di quell'album, era quella che si chiamava No One Gets a Prize, che abbiamo già passato qualche volta nel Golden Classic, ma che sicuramente ritornerà ancora a farsi sentire. Perché quando le canzoni sono belle, ragazzi miei, non c'è niente da fare. Devono passare e soprattutto essere riascoltate da gente che ha la mia età, magari anche da gente che è un po' più giovane, per poi poter dire: beh, però dai, non era male la musica degli anni 70-80. Questo sarebbe il top, eh? Anche perché c'è un po' di contrasto tra la musica di quegli anni e quella che sta girando attualmente un po' nelle radio. Ci sono per fortuna ancora radio che, per mio parere personale, girano questo genere musicale e non stufano mai, assolutamente. Canzone prodotta comunque da un duo incredibile che erano Ashford e Simpson. Ora si va avanti con un pezzo
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

Questo più o meno è il discorso che stavo facendo all'inizio della trasmissione, cioè che a volte passano delle canzoni che non sono dei grandi i golden e neanche dei grandi hit, o dei grandi classici, però sono canzoni che si ricordano. E non peraltro, beh, ho un progetto in testa che farà rievocare ancora la musica degli anni Ottanta, ma questo ve ne parlerò in un'altra occasione. Nel frattempo vi dico semplicemente che questo era uscito anche in versione 45 giri, erano il gruppo degli Asia con Hit of the Moment. Ah, ecco, mi sono accorto di una cosa, ogni tanto parlo di cantanti che non ci sono più come se fossero ancora presenti, ma in realtà questo è vero. Cioè cantanti tipo Barry White, personaggi che ormai sono scomparsi e magari anche da qualche tempo, sono sempre attuali nel Golden Classic, quindi ci sono. Ok, mi andava di puntualizzare questa cosa qui. Ora tenetevi forte perché arriverà l'ultima prima dell'altra pausa.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Ma sapete quanti anni aveva Janis McLain quando ha cantato questa canzone la prima volta? La bellezza di 15 anni, che grazie a suo zio divenne un successo incredibile. Infatti, se voi andate a cercare notizie su di lei, la prima cosa che balza all'occhio è che nel 1979 ha fatto questa canzone che si chiama Smash Down in the Middle, che è quella che abbiamo ancora in sottofondo. Che bella questa canzone. Come mi piace farmi esplodere le cuffie quando gira questo tipo di musica. Mi auguro che ciò non accada magari a voi, perché sennò poi devo ripagarvi. Finché si spaccano le mie, vabbè, nessun problema. Comunque, grazie a Janis McLain, anche lei oggi nel nostro Golden Classic, canzone che ci ha dato una bella scossa, perché, attenzione, la prossima vede un altro gruppo di quelli giovani, giovani, giovani, americani. Eccoli qua. Golden Classic.

questa è effettivamente una versione alternativa a quella originale uscita nel 1975 dalla voce di Gloria Gaynor. Esattamente il 23 gennaio 1975 esce quella canzone che diventa poi il cavallo di battaglia di gruppi come questi, che sono i signori Jackson 5, come i Common Arts nell'87, come altri, Michael Jackson ancora nell'88. Insomma, canzone ripresa in tante versioni, noi comunque ce

0: particolare, molto più lunga dell'originale, una versione scratch mix, come viene definita, questa che abbiamo ancora in sottofondo di Hugh Masekela, che è la grande trombettista sudafricano, stavo dicendo sudamericano, non c'entra molto, sudafricano, scomparso nel 2018 purtroppo, canzoni abbastanza impegnate. Questo era l'album che si chiama Techno Bash, uscito nel 1984. Quanto tempo fa? Questa canzone ha già così tanti anni. Mannaggia, ogni tanto mi perdo via negli anni, però vabbè, il tempo corre. Questa era Don't Go Lose It Baby, mentre in sottofondo ci sono questi qua che vabbè, quando erano usciti, in particolar modo una canzone li avevo fatti conoscere, era Body Talk. Vi dice nulla questa canzone? Eh beh, ok, avete capito che stiamo parlando del trio dell'Imagination. Questa era una canzone da un altro album bello raffinato, anzi forse era proprio lo stesso album che aveva la canzone che ho citato pochi istanti fa. Potrei parlarvi ancora per 30 secondi per prendere l'intro, ma non lo faccio, adesso vi faccio sentire la canzone. Questa si chiama So Good So Right, canzone che comunque ci sta portando quasi alla conclusione del nostro Golden Classic. Tornando alla canzone invece di Never Can Say Goodbye, era quella di Gloria Gaynor, che ricordiamo spesso e volentieri, perché quella dei Jackson 5 l'abbiamo passata poco. Dai, se mi impegno dico ancora due cose, così vado a prendere il jingle, eh? State ascoltando Golden Classic sulla vostra radio preferita, dove in questo caso suona la musica dell'Imagination.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: proprio Body Talk con la canzone che abbiamo sentito ancora in sottofondo, che è quella che si intitola So Good So Right.
1: Golden Classic, Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Velocissimi, velocissimi per i saluti, stiamo sporacchiando con il nostro tempo. Ci sentiamo ad un prossimo appuntamento del Golden Classic, sempre con la voce di Mark Del Weiss, sempre su questa radio, sempre con il meglio della musica degli anni 70 e 80. Mi raccomando, non andate via, perché su questa radio ora arriva veramente qualcosa di interessante. Ciao e alla prossima.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque. Sono le 16 e 5 minuti.
2: Iran su Hormuz, non negoziamo con gli Stati Uniti. Papa d'Assisi, bagno di folla con i giovani. Multa milionaria dell'antitrust per monopattini e bike sharing. Ne parleremo tra poco, dopo davvero una breve pausa. Non andate via.
3: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Giovedì 6 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura di giornale. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. L'ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa. Non ci sono stati negoziati, aggiunto. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Torniamo in Italia. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'anno francescano. Prevost esorta ad allargare la mente e il cuore al di là delle paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. Il lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantatore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La cronaca: l'antitrust multa per quasi 3 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026. Andiamo a Prato. In chiusura, omicidio nel carcere dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un colpo contundente ed emorragia del naso. Il decesso risale ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali. La vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: È meglio essere odiati per ciò che siamo che essere amati per la maschera che portiamo. Jim Morrison.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

I Duran Duran sono un gruppo musicale britannico formatosi a Birmingham nel 1978 e considerato parte del movimento New Romantics e uno dei gruppi bandiera degli anni 80. Venne realizzato anche un gioco da tavola loro dedicato. Si chiamava Arena e lo scopo era quello di accumulare i più punti possibili, collezionando membri della band e videocard.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono cresciuto nella paura del fallimento. Mio padre era regista e anche lui da bambino aveva recitato, però si sentiva un fallito. Non solo perché era alcolizzato, ma perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Aveva lavorato con gente che poi era diventata famosa, come James Woods e Dustin Hoffman, ma lui non ce l'aveva fatta. Non potevo permettere che capitasse anche a me. E queste sono le parole di chi è diventato un attore di successo. Parliamo di Ben Affleck.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Nella metà degli anni Ottanta si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: e 57 minuti.
1: Iran su Hormuz, non negoziamo con gli Stati Uniti. Papa d'Assisi, bagno di folla con i giovani. È morto Francesco Uccini, aveva 86 anni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. L'ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa. Non ci sono stati negoziati, ha aggiunto. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Torniamo in Italia, ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'anno francescano. Prevost esorta ad allargare la mente e il cuore, al di là delle paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. Il lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantatore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La cronaca: l'antitrust multa per quasi 3 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026. Andiamo a Prato, in chiusura, omicidio nel carcere dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un colpo contundente ed emorragia del naso. Il decesso risale ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali. La vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Persistono le code per attraversare la dogana svizzera sulla A9 Milano-Chiasso. Si sta in fila per 2 chilometri tra Como Centro e Chiasso. Sul tratto urbano della A4 code per traffico intenso alla barriera di Milano Est in entrata verso la città. Sempre per traffico sulla A1 Milano-Bologna e incolonnamenti a tratti tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Code anche sulla A7 Milano-Genova alla barriera di Milano Ovest, sia per chi entra sia per chi esce da Milano. E sulla tangenziale ovest è liberata la carreggiata verso Bologna da un mezzo in panne, permangono tuttavia 4 km di coda tra l'uscita di Corsico Gaggiano e il bivio per la A7 Milano-Genova in quest'ultima direzione. Per concludere invitiamo alla prudenza sulla tangenziale nord di Milano per un mezzo in panne al chilometro 8.300 tra Cinisello Nord e Nova Milanese verso Ro. Attenzione, questa notte si lavora sulla tangenziale nord in direzione Bologna, chiuso dalle 22 alle 5 di domani mattina il tratto tra Nova Milanese e Cinisello Nord appunto. Lavori anche in direzione opposta, quindi verso Ro, dalle 23 di oggi all'1 di notte, chiusura da Monza a Sant'Alessandro a Sesto San Giovanni. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica. Musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
0: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare a Centro. Al Centro della Musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al Centro esatto della musica.
0: Al Centro della Musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al Centro della Musica.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Persistono le code per attraversare la dogana svizzera sulla A9 Milano-Chiasso. Si sta in fila per 2 chilometri tra Como Centro e Chiasso. Sul tratto urbano della A4 code per traffico intenso alla barriera di Milano Est in entrata verso la città. Sempre per traffico sulla A1 Milano-Bologna e incolonamenti a tratti tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Code anche sulla A7 Milano-Genova alla barriera di Milano Ovest, sia per chi entra sia per chi esce da Milano. E sulla tangenziale ovest è liberata la carreggiata verso Bologna da un mezzo in panne, permangono tuttavia 4 km di coda tra l'uscita di Corsico Gaggiano e il bivio per la A7 Milano-Genova in quest'ultima direzione. Per concludere invitiamo alla prudenza sulla tangenziale nord di Milano per un mezzo in panne al chilometro 8.300 tra Cinisello Nord e Nova Milanese verso Rho. Attenzione, questa notte si lavora sulla tangenziale nord in direzione Bologna, chiuso dalle 22 alle 5 di domani mattina il tratto tra Nova Milanese e Cinisello Nord appunto. Lavori anche in direzione opposta, quindi verso Rho, dalle 23 di oggi a 1 di notte, chiusura da Monza a Sant'Alessandro a Sesto San Giovanni. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, si

0: e 59 minuti.
1: Iran su Hormuz, non negoziamo con gli Stati Uniti. Papa d'Assisi, bagno di folla con i giovani. Multa milionaria dell'antitrust per monopattini e bike sharing. Ne parleremo tra poco, dopo davvero una breve pausa. Non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldo giovedì 6 agosto. Al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. L'ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa. Non ci sono stati negoziati, ha aggiunto. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Torniamo in Italia. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'anno francescano. Prevost esorta ad allargare la mente e il cuore al di là delle paure indotte dalla cattiva informazione dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. Il lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantatore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto, per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo. Verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La cronaca: l'antitrust multa per quasi 3 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026. Andiamo a Prato. In chiusura, omicidio nel carcere dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un colpo contundente ed emorragia del naso. Il decesso risale ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali e la vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Poco il traffico al momento sulla rete autostradale lombarda. Unica segnalazione sulla A7 Milano-Genova, coda entrata e in uscita alla barriera di Milano Ovest. A Milano, sulla tangenziale nord, si rallenta per traffico intenso tra Viale Zara e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Sulla tangenziale est di Milano, coda in uscita a Carugate verso la A4 Milano-Venezia. Proseguendo sulla tangenziale est, prestare attenzione per un mezzo in panne al chilometro 28.500 tra Vimercate Nord e Velate Sud verso Osmate. Ci spostiamo a Bergamo, trafficato il tratto veloce della tangenziale sud tra il bivio per l'asse interurbano e quello per la statale 342 Briantea verso la Valle Brembana. Nella direzione opposta della stessa tangenziale sud, code tra il bivio per Seriate e quello di Clusone verso la Val Seriana. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Pucca.
1: Nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Pucca, semplicemente ovunque.
2: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: 57 minuti.
1: Iran su Hormuz, non negoziamo con gli Stati Uniti. Papa d'Assisi, bagno di folla con i giovani. È morto Francesco Guccini, aveva 86 anni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura di giornale. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. L'ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa. Non ci sono stati negoziati, ha aggiunto. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Torniamo in Italia. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'anno francescano. Prevost esorta ad allargare la mente e il cuore, al di là delle paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. Il lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantatore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto, per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo. Verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La cronaca: l'antitrust multa per quasi 3 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026. Andiamo a Prato. In chiusura, omicidio nel carcere dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un colpo contundente ed emorragia del naso. Il decesso risale ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali e la vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Resta ancora molto moderato il traffico sulla rete stradale e autostradale della regione. Prestare attenzione sulla A9 Milano-Chiasso per un mezzo in panne all'uscita di Uboldo in direzione di Milano. Proprio sulla 9 lavori notturni in programma oggi dalle 22 alle 5 di domani mattina. Chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Attenzione perché lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata nelle due direzioni. Persistono gli incolonamenti sulla 7 Milano-Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano Ovest e il bivio per la tangenziale ovest verso il capoluogo lombardo. Si viaggia senza troppi impedimenti anche sulle tre tangenziali di Milano, qualche rallentamento sulla tangenziale nord tra viale Zara e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Sulla tangenziale est di Milano permane la coda in uscita a Carugate verso la A4 Milano-Venezia. Prudenza sulla tangenziale ovest per un mezzo in panne al chilometro 8.800 tra Cusago Bisceglie e il settimo milanese verso i laghi. Concludiamo con una notizia riguardo al trasporto ferroviario. Per un incendio nell'area adiacente ai binari sospesa la circolazione a Casal Pusterlengo sulla linea Milano Bologna. I treni alta velocità e Intercity viaggiano con un maggior tempo di percorrenza superiore ai 60 minuti. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì, al nord soleggiato, poco nuvoloso, anche al centro e al sud una giornata con tempo soleggiato e temperature ancora calde. Avremo però un lieve calo, soprattutto al nord, situazione che nel weekend potrebbe vedere, soprattutto da domenica, qualche cambiamento. Importante rimanere aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semimpermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico. E principio scientifico, con un effetto concreto e immediato.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpi in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: 19 e 58 minuti.
1: Iran su Hormuz, non negoziamo con gli Stati Uniti. Papa d'Assisi, bagno di folla con i giovani. Multa milionaria dell'antitrust per monopattini e bike sharing. Ne parleremo tra poco, dopo davvero una breve pausa. Non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura di giornale. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. L'ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa, non ci sono stati negoziati, ha aggiunto. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Torniamo in Italia, ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'anno francescano. Prevost esorta ad allargare la mente e il cuore, al di là delle paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. Il lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantatore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto, per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo. Verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La cronaca, l'antitrust multa per quasi 3 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026. Andiamo a Prato, in chiusura, omicidio nel carcere dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un colpo contundente ed emorragia del naso. Il decesso risale ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali e la vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì, al nord soleggiato, poco nuvoloso, anche al centro e al sud una giornata con tempo soleggiato e temperature ancora calde. Avremo però un lieve calo, soprattutto al nord, situazione che nel weekend potrebbe vedere, soprattutto da domenica, qualche cambiamento. Importante rimanere aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, nessuna segnalazione di rilievo al momento lungo la rete viaria della regione, il traffico continua ad essere scorrevole. Tra i lavori notturni segnaliamo quelli in programma sulla 8 Milano-Varese, a partire dalle 21 chiuderà il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e l'uscita di Cavaria con premezzo verso Varese. Contestualmente chi percorre la diramazione Gallarate-Gattico e proviene dalla A26 dei Trafori troverà chiuso l'ingresso sulla 8 in direzione Varese, riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. domani. Ancora sulla 8, ma in direzione di Milano, nella stessa fascia oraria, chiuderà anche il tratto tra Castronno e Solbiate Arno. A Milano si lavora questa notte sulla tangenziale nord, a partire dalle 22 fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto in direzione Bologna tra Nova Milanese e Cinisello Balsamo Nord. Lavori anche in direzione opposta, quindi verso Rho, con chiusura a partire dalle 23 da Monza Sant'Alessandro a Sesto San Giovanni, riapertura prevista all'1 di notte. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Rod Stewart è conosciuto come cantante rock, ma l'artista, prima di fare il cantante, è stato un promettente calciatore. È anche considerato come uno dei più grossi collezionisti di modellismo ferroviario. Un padiglione della sua casa ospita un gigantesco diorama di un'immaginaria città con le sue stazioni ed ha impiegato 26 anni per ultimarlo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Dopo che Steven Spielberg fece vedere il film Schindler's List a John Williams, che doveva comporre la colonna sonora, Williams rimase così commosso che ebbe bisogno di prendere aria per diversi minuti. Al ritorno in sala, il direttore d'orchestra disse che il film aveva bisogno di un compositore migliore di lui

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila: campioni del

0: e 53 minuti.
1: Iran su Hormuz, non negoziamo con gli Stati Uniti. Papa d'Assisi, bagno di folla con i giovani. È morto Francesco Guccini, aveva 86 anni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. L'ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa. Non ci sono stati negoziati, ha aggiunto. Anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Torniamo in Italia. I cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Lo dice il Papa nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'anno francescano. Prevost esorta ad allargare la mente e il cuore, al di là delle paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. Il lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantatore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto, per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo. Verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La cronaca: l'antitrust multa per quasi 3 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma per il periodo 2023-2026. Andiamo a Prato. In chiusura, omicidio nel carcere dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un colpo contundente ed emorragia del naso. Il decesso risale ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali e la vittima la divideva con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Franco
1: all'autoradio,
0: Dante e Fabrizio.
1: Buona pedalata a tutti, ragazzi.
2: E ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Musica dall'Ammiraglia. Siamo qui presenti in maniera virtuale perché l'Ammiraglia si è presa qualche settimana di vacanza. Il tiro del pedale qui al completo.
0: Ciao ragazzi.
1: Dai Dante, pedala, non distrarti, dai. No. Dai che ce la fai.
2: Tutto rigorosamente registrato. Vi diamo appuntamento a settembre, ci siamo presi, come dicevamo, qualche giorno di vacanza, per cui a settembre alle 9 tutti i giovedì sera con la musica di Musica dall'Ammiraglia e le storie di ciclismo.
0: Passate delle buone vacanze, riposatevi e state pronti per la musica e per lo sport.
1: Passami la borraccia che c'è una sete del diavolo.
2: Questo è Franco. Bene, buone vacanze a tutti, ma soprattutto
1: buona pedalata a tutti.
0: Ciao,
1: ragazzi.
0: Ragazzi.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Che cazzo?

tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

Nel 1986 il video di Take On Me degli AA vince 6 premi agli MTV Music Awards. Miglior nuovo artista in un video, miglior video di concetto, video più sperimentale, miglior regia, migliori effetti speciali e scelta degli spettatori. Ed è stato nominato per altri 2 premi, miglior video di gruppo e video dell'anno.

0: Radio Cubito.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiocubito.it. Radio Cubito, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

Se pensiamo a un cervello di scimmia semifreddo, la mente corre subito al dessert della mitica cena di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, scena che ha causato parecchie controversie in India, dove il film fu temporaneamente bandito per come dipingeva in maniera offensiva e stereotipata molti elementi della cultura indiana, tra cui il cibo, ben diverso da quello mostrato nel film. Tuttavia, il cervello semifreddo di scimmia altro non era che crema pasticcera con sciroppo di lamponi. E sono diversi i ristoranti a tema sul cinema che oggi ve lo propongono proprio così.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.

0: e un minuto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Music.
1: E due minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: Alright, John, which one listen to?